do for you the one. The song is nice. And I like the creativity. Opani di paniti. Opani di paniti. Oka kunki. Eka odokura nke. Enke wala ebeti. Wala ebeti. Eti. Adobo vuse menkanjia muse waka ane wa. Onu anu suwa nene mami beko. Nene mami na kwa ane beche nise. Kwa adofu menko. Kwa chile. Nane waya mami ya se. Wetimi esie mende. Awo nene ya. Wawa mani besie nene.